0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

0: come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su Van Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: 1-1-1-1 dance dance dance.
1: One dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: suffering and pain.
1: One Dance.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario, vi riporto all'estate del 1996, Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland, godetevi Fable.

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il disco viaggio.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

stessa quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance, state per ascoltare la replica della storia della dance. Il meglio andato in onda questa settimana insieme a Dilo Brown e Jean-Luc Duval. Iniziamo con i Zippy Cal.
1: La storia della dance.

sono tre DJ siciliani che negli anni 90 ci hanno fatto godere tantissimo. Gruppo nato tra Gela e Mussomeli, perché appunto Vincenzo Callea è di Gela, Mussomeli provincia di Caltanissetta invece diede i natali a Riccardo Piparo, e poi Daniele Tignino direttamente da Taormina. Praticamente la prendono tutta la Sicilia i Typical, che nel 1996 scalarono la classifica italiana con questa bellissima Eaters, appena sentita qui nella storia della dance. E adesso dalla Sicilia bezza prendiamo un aereo, andiamo a Torino, città che diede i natali a Gigi D'Ag, anche se adesso non abita più lì. Ci ascoltiamo The Way.

direttamente dal suo doppio album che io tengo custodito in una teca di cristallo, Gigi D'Agostino con The Way, era diviso in due parti, ne abbiamo parlato un sacco di volte, la prima parte insomma conteneva le canzoni un pochettino più radiofoniche, nella seconda invece il buon Gigi ha ben pensato di picchiare con brani come Cuba Libre, Coca Havana, Movimento, insomma ce n'erano veramente tantissimi, in questo caso cover di un brano famosissimo dei Fastball, uscito nel 1998 se non sbaglio. In quell'album L'Amour Toujours c'era anche un pezzo che si chiamava L'Amour e Basta, chiaramente conteneva anche L'Amour Toujours, ma L'Amour e Basta tu l'hai mai sentita? Se la risposta è no, che ci sto a fare io? È questa qui. Lo stile di Gigi D'Ag. E qui era già un crossover tra la musica progressive e quella un pochettino più dance. Super chicca nella storia della dance. Te le facciamo sentire tutte.

0: questo stile di Gigi D'Agostino è veramente inconfondibile, questo suonino che poi ha riutilizzato in un sacco di dischi, anche quelli più recenti. Suonino che c'è anche in La Passion. Andate a ripescare l'album di Gigi D'Ago. Sono certo che magari in tanti ce l'hanno in CD, musicassetta. Mi prende male a dire musicassetta. Io ce l'ho in CD e in vinile, anche perché c'è stata una ristampa, noi proprio della storia della dance abbiamo fatto anche il cofanetto con la maglietta della Brutusure. Bellissima. E adesso, signore e signori, arriva la nostra Kick Out The Day di Pablo e Cézanne.
1: La storia della dance. Kicka.

il grandissimo Joe T. Vannelli, e dietro questo progetto c'erano Fabrizio Mascheroni e Carl Fatt, anzi Carlo Silvian Fatt, spero che si pronunci così, nato in Germania ma sostanzialmente all'età di 3 anni si è trasferito in Italia, quindi italiano a tutti gli effetti. Attenzione alla chicca, adesso non ci crederete, io non so se vi ricordate di un certo Io Carlo, aveva fatto un pezzo nel 2006-2007 che si chiamava Lego, che andò anche discretamente nelle radio italiane. Bene, quel Io Carlo lì era lo stesso Carlo di Pablo El Cézanne, cioè quello che ha fatto Rain Dance ha fatto anche questo pezzo qui.

ma se ci pensi è una cosa assurda, no? Io Carlo, quello che ha fatto sto disco è lo stesso di Pablo M. Cézanne. Non è la prima volta che nella storia della dance un produttore di musica dance appare in prima persona in un progetto che non c'entra niente con la dance. Allora, mamme, tappate le orecchie ai bambini perché sta per arrivare una parolaccia non detta da me, ma voglio farvi l'esempio di Roby Santini, grande DJ producer che era dietro un sacco di progetti tipo Hotel St. George, Sound Lovers, eccetera, eccetera, eccetera, che

produsse anche Up and Down di Billy Moore insieme ad Alessandro Viale, era lo stesso di Mamma Fanulo, eccetera, eccetera, no? E tra l'altro firmò anche un progetto solista, era RSDJ con Come to Me, mi è uscito come dico, raffreddato. Come to Me, te la ricordi questa qui? Come to-

si sente che era il produttore di Billy Moore, eh? Perché questo sembra un disco di Billy Moore, però cantato da Robbie Santini. I dischi di Billy Moore li cantava poi John Bianchi

Ma quante chicche scopri con la storia della dance? Io lo dico sempre, è una materia e va studiata. Allora, li abbiamo nominati i Sound Lovers, progetto appunto dietro al quale c'era anche Roby Santini. Ce li ascoltiamo con Wonderful Life.

0: storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

Calvin John con il suo secondo singolo uscito nel 1994, diventato una super hit nel 95. Tra l'altro ha partecipato anche al Festival Bar ed era proprio il nostro momento live qui nella storia della dance. L'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Dopo il primo singolo e dopo Scatman's World, poi Scatman John si è dato leggermente al pop e il progetto, diciamo che piano piano è scemato, però ha venduto milionate di copie, in modo particolare in Giappone, dove Scatman John era una superstar, ma anche da noi in Italia abbiamo sentito il casino del Festival Bar. A proposito di Festival Bar, e perdonate la ripetizione, arriva un grande protagonista, in modo particolare nell'estate del 1993, Hathaway. Non ascoltiamo What is Love, non ascoltiamo Life, bensì Rock My Heart. Rock My Heart.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

avevano ripreso un disco dei Delegation che si chiamava Heartache Number 9, se così si pronuncia, spero di sì, 1979. Questo invece è uscito nel 1999. Due famosissimi produttori inglesi, Fats e Small, diventati appunto conosciuti in tutto il mondo grazie alla bellissima Turnaround che abbiamo ascoltato proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance. E adesso arriva Sex Machine, Tony Sweat.

Così si chiamava Tony Sweat con Sex Machine, riprende chiaramente la Sex Machine famosa, leggermente più famosa di questo pezzo qui, quella di mio zio James Brown. Tra l'altro, a proposito di dischi scelti come colonna sonora di spot, facciamo un giochino. Allora, io vi metto il disco e voi dovete indovinare di quale spot stiamo parlando. Siete pronti? Vai col primo, Gianluca, va! Questa è facile, dai. Allora, il disco di Meteor e si chiama Brief, bellissima. Chissà quanti cassettini ti riaprono. Ti si riaprono. Oggi sono un po' dislessico, beh, lunedì. Era la colonna sonora dello spot della Swatch. Adesso ne metto un altro, vabbè, questo è facile, dai.

Megan Gell. La luna, fortuna, come la pronunciava Nino D'Angelo, quando è bella Megan Gell. Ci porterà Pabst Scar, Mirage, spot della team, dai. Sono tutte facili perché sono troppo famose. E un altro, Gianluca. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Questa magari è un pochettino più complessa. I ain't happy, ma è facile, dai, conto arancio, su, i Gorillaz, Clint Eastwood ci hanno tormentato con sta pubblicità. Uno dei più famosi rimane

0: vagava per le strade di Los Angeles, fermato dalla polizia insieme al suo amico. Che bella storia questa di Flat Eric. Flatbeat Mr. Wazzo, scelto chiaramente dalla Levis, che ne scelse anche un altro nel 1995, protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

poc'anzi lo spot famosissimo, tra l'altro recentemente è stato anche scelto come spot della Panda. Vi dico una cosa che ho già svelato qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata. La base arriva da un pezzo di Baby K, senti un po' qui, no anzi scusate, di King Floyd. Che Baby K, si chiama Baby Let Me Kiss You, ecco, ho fatto un mashup, era questo qui. Mamma sei fantastica, lava. 1971, Baby Let Me Kiss You, King Floyd e non Baby K. Cioè sarebbe stato il colmo, Shaggy che riprende Baby K. Era appunto la base, l'originale, da dove Shaggy ha preso spunto per Bombastic.

tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo di Benjamin Diamond. Si chiama In Your Arms, qui nella storia della dance. One Dance.

dove mi firmo come Dino Brown, perché ci sono tutte queste chicche. Tra l'altro ho dedicato un reel ai 30 dischi progressive più forti proprio di quell'anno magico, il 96.

È uscita nel 1997 questa Bienvenue del DJ belga Selvin Vortein, diventato famoso con la house music, perché nel 1995 fece uscire un disco che si chiamava I Believe. Non so se vi ricordate, ma in qualche puntata ne abbiamo già parlato. Campionava tra l'altro un pezzo degli Epic Clappers di qualche anno prima, e poi si diede alla musica progressive che stava spopolando in quel 1996/97, una bella chicca nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.

0: Il remix super affino di David Morales, 1998, Jennifer Page con Crush. Questa c'è entrata nel cuore e nella mente, perché mi ricordo che questo pezzo di Jennifer Page, anche nella versione originale, aveva avuto un successo mondiale. Tra l'altro poi lei mi è anche dispiaciuto perché non si è più vista. Pensate che per un periodo ha abitato anche in Italia, almeno così erano i rumor, se si può dire i rumor o rumor, vabbè, chi se ne frega. Ed era fidanzata con un ragazzo italiano che si chiamava Carmine.
1: No,
0: assurdo.
1: Carmine.
0: Ed era proprio Carmine, anche lui scomparso. Carmine.
1: Carmine.
0: Che fine ha fatto Carmine, quello che stava con Jennifer Page?
1: Carmine,
0: dove sei? Scusa, che noi qui ci stiamo cercando.
1: Carmine.
0: E adesso Milo.

Il DJ Milo con questa Dr. Pressure mashup tra la sua Drop the Pressure e Dr. Beat dei Miami Sound Machine. Grande pezzo dal 2004, tra l'altro lui si chiama Miles Machines, questo Milo DJ scozzese che ha ottenuto un sacco di successo solo con questo pezzo e poi, come nel caso di Jennifer Page, è un po' sparito. Tra l'altro ci sono un sacco di gruppi scozzesi che hanno fatto successo, non sono tanti, mi vengono in mente i Bronski Beat, quelli di Small Town Boy, poi ci sono i Silicon Soul con Ride On, Nightcrawlers con Push The Feeling On, ma il DJ scozzese più famoso rimane Calvin Harris. Ce lo ascoltiamo con la sua Blessings.

65 milioni di dollari all'anno. Numero 9, Martin Garrix, me lo aspettavo più in alto con 55 milioni, anzi no, con 67 milioni, chiedo scusa. Poi c'è Afrojack, 68 milioni. Al numero 7 Diplo con 85 milioni. Al 6 Skrillex, 95 milioni di dollari. Al 5 ancora i The Chainsmokers, credevo fossero un po' calati, invece guadagnano la bellezza di 110 milioni a testa di dollari. Al numero 4 c'è Steve Aoki, al 3 Tiesto e al 2 immancabile David Guetta, il più pagato come detto poc'anzi. Rimane Calvin Harris e mi aspettavo, che ne so, anche un re della trance tipo Armin Van Buuren, e invece non c'è. A proposito di trance, arriva Paul Van Dyke.

0: salito di nuovo Lenzo Salvi per questa perla, remixata nel 1998, ottenne un successo mondiale e soprattutto diventò l'inno della Love Parade, quella che negli anni 90 è stata la festa più grande del mondo, arrivata fino a 1,5 milioni di presenze lì nella Brandenburger Tor. Stiamo parlando di Berlino. La festa negli anni 90 era principalmente nella capitale tedesca e poi insomma l'hanno fatta itinerante. Dopo Duisburg è successo un fattaccio, è finita lì la Loppa Radio, purtroppo non esiste più. A proposito di quella festa, in quell'anno lì c'era un grande pezzo fatto proprio dall'organizzatore, Dottor Motte e Wes Bam. Questo è Sunshine, la Kick of the Day,
1: la storia della dance. Kick

della Love Parade del 1998 fatta dall'organizzatore Dr. Motte insieme a Wes Bam. Andate a riguardarvi anche il video, è spettacolare. Era Sunshine, la kick out day.

Non so se ci avete ascoltato poc'anzi, ma stavamo parlando dei DJ più pagati al mondo: Calvin Harris, David Guetta e Tiesto. Ma lui negli anni 90 era in assoluto il numero uno. E poi nel 2001, perdonate la pseudo ripetizione, se ne uscì con questa perla che lo ha consacrato definitivamente. Era Roger Sanchez, signore e signori, con Another Chance, detto un sacco di volte. Riprendeva la melodia di I Want to Hold You Back dei Toto, perché la storia della dance è una materia e va studiata.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia. One

96, mi piaceva un sacco questo pezzo di JJ Brothers, cantato o meglio rappato da Usher Senator. Era Movie Dub qui nella storia della dance, e tra l'altro pezzo prodotto da due grandi producer, Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che hanno fatto un sacco di progetti insieme. Mi viene in mente Strange Love di Kina, ma attenzione alla chicca, perché Giordano e Giuliano fecero anche il progetto Juicy, quelli di Love You For Life.

se ci fate caso un po' le sonorità si somigliano a quelle di Moved Up. Sentite la base sotto. Gli esperti direbbero il banco suoni è simile. Ma attenzione alla chicca nella chicca, perché gli stessi produttori di JJ Brothers di questo pezzo, Juicy, che probabilmente qualcuno si ricordava, fecero anche Milky. Ma sì, quella di Just The Way You Are. Che voglia di raccogliere i fiori nei prati che mi fa venire. Gianluca mi ha detto sì e poi te li fumi. Ma io non fumo, oh. Non fumo né i fiori né nei derivati, non ho capito. Parla lui che è il gemello del Jack Daniels. Che bella, eh? Giordano Tribellato, Giuliano Sacchetto, abbiamo detto JJ Brothers, Milky, Juicy e abbiamo nominato prima il disco di Kina. Ce l'ascoltiamo, Strange Love.

Pensate un po' voi al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1994. Era il remix della colonna sonora de Il Tempo delle Mele, famosissimo film degli anni 80, con Sophie Marceau, prodotta sempre da loro, Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto. E questo pezzo, sono certo, vi avrà aperto un sacco di cassettini, ma serve proprio a questo la storia della dance.

dal 1993, un disco straordinario che ci ha fatto volare direttamente dai portici di Bologna, dove li ho incontrati un sacco di volte. Ci siamo mangiati le lasagne, le bistecche alla bolognese. Si fa sempre festa quando vedo i Datura. Era Eternity nella storia della dance.

disco stupendo di un grande DJ che purtroppo non c'è più, Ian Carey, con la sua Keep Rising, e tra l'altro uno dei più ballati del 2007. E adesso, signore e signori, torniamo indietro di ben 17 anni, mamma mia, al 1990 arrivano gli FBI direttamente da Bergamo con Beach in Paradise. You are-

0: chiudere la storia della dance. Ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: generazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dagli anni 80, dal 1985, con il brano di maggior successo di Chris Rea ed è Josephine, che è diventata nel tempo anche una canzone house grazie al progetto Super Funk che arrivava da Marsiglia. La voce era quella di Ron Carroll e il titolo della canzone è Lucky Star, diventato poi un remix solamente con la voce di Ron Carroll senza i Super Funk, grazie a Jay Vegas che ha remixato la canzone. Il titolo è sempre lo stesso, Lucky Star appunto. Ma cominciamo da Chris Rea con Josephine.
2: Contaminazioni.

John Carroll va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Super Funk dal 2000 con Lucky Star, la prima esperienza nel campionare appunto la canzone dell'85 di Chris Rea, che ha aperto lo spazio di oggi appunto con Josephine. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1994. Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

0: Festival Bar 1994 Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dalla Germania i Silent Circle con un grande successo del 1985, Touch in the Night.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump per il 250° anniversario dell'indipendenza, rivendicando di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Per il presidente, messaggi da tutte le cancellerie, inclusa l'italiana, significative anche le telefonate di Putin e Zelensky, entrambi hanno ribadito la disponibilità a una soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti, vittime delle decisioni non prese, ha detto con un ricco.

0: Integrare i migranti.
1: Ai mondiali il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco, i transalpini superano il Paraguay con un rigore di Mbappé, 3-0 degli africani sul Canada. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: The End. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Gonna Do con Romina Johnson e Ghost Bump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.

concludere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio.

0: di Usura. Questo brano venne pubblicato nel 1992 e gli Usura pensarono bene di riprendere la base di un capolavoro dei Simple Minds. Era New Gold Dream, l'originale. Senti qui. Simple Minds, New Gold Dream, come detto poc'anzi, la base di Open Your Mind, ma la vera chicca riguarda la voce, perché è presa dal film con il protagonista Arnold Schwarzenegger, che si chiama Total Recall. In realtà in italiano lo conosciamo come Atto di Forza. Senti da dove arriva Open Your Mind.
1: Now open your mind to me, please. Open your mind. Open your mind.
0: Arrivava proprio dal film Atto di Forza, la voce di Open Your Mind. E allora, pillole di storia.
2: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 la biondissima Kim Wilde con You Came, canzone ispirata dalla nascita del nipote.
0: One Dance Classics.

0: Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In gravi condizioni all'ospedale di Niguarda, il 55enne colpito ieri mattina da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani del bar di Milano dove è avvenuta l'aggressione. Mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che hanno detto di aver perso i suoi contatti da giorni. Non risulterebbero progressi accertati di problemi psichici. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-americano, presenti all'affollata adunata a 3 figli, ma non Mojtaba, suo successore. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. L'ENAC assicura che sono garantiti i voli nelle fasce orarie protette. Un sabato in chiaroscuro per gli azzurri a Wimbledon, Sonego eliminato da Fritz, Berrettini in 5 set da Dimitrov, stesso numero di set per Cobolli sul russo Kachanov, con approdo agli ottavi dove Sinner oggi attende il giapponese Mochizuki. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: The end. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Un bel viaggio quello di oggi che ci riporta agli anni 80, esattamente al 1981. Siamo in Italia con Pino D'Angiò e Ma quale idea, una delle canzoni più importanti della scena italiana di quel periodo, il mai dimenticato Pino D'Angiò, da citare anche la versione dell'estate 2024 dei Bunker 44. È stata una delle prime contaminazioni tra la musica rap e la musica funk. E subito dopo è diventata anche Don't Call Me Baby di Madison Avenue nel 1999, canzone che si rifà anche alla famosa Ain't No Stopping Us Now di McFadden e Whitehead, ed infine il remix di questa canzone del 2019 di Musti, ovvero appunto Madison Avenue con Don't Call Me Baby Remix. Ma cominciamo con Ma quale idea di Pino D'Angiò.

Baby, versione remix di Musti di Madison Avenue, va a chiudere l'appuntamento di oggi con le contaminazioni. Prima abbiamo sentito anche la versione originale di Don't Call Me Baby dei Madison Avenue del 99 e anche la versione originale di Pino D'Angiò e di Ma quale idea dal 1981. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: Todd Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1980. Sister Sledge con Got to Love Somebody, prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Sister Sledge, Got to Love Somebody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Coboli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
7: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva, c'è l'amaro in bocca. Però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
6: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della Crono Squadre d'apertura a Barcellona, a 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa Tarragona Barcellona, ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

Fire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh Atypical.

Rocky Pushkin, Boris Dlugosh, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

Uscito nel 1999, venne pubblicato nell'album di Gigi, beh, indimenticabile, L'amour toujours. Pensate che la voce della passione di Carlo Montagnier e il brano è una cover di Rectangle, un brano strumentale del 1979 del musicista francese Denis Quillard, che all'epoca faceva parte del duo Élie & Jacquenot. L'originale è questo qui.

non solo questa Rectangle di Jack No venne ripresa da Gigi Dag, ma anche Triangle, la versione di Gigi, è uscita nel 2004. Era questa qua.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.
10: One Dance.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: Tu la regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: dal 1985 dall'Austria agli Opus con Life is Life, canzone che ha accompagnato un lungo palleggio di Maradona in allenamento prepartita Bayern Monaco-Napoli nel 1989. Una canzone che spaccava in discoteca. Opus, Life is Life.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Opus Live is Life qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton. E il bolognese le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: E da Alessandro Cisili ringrazio dell'ascolto.
6: The end.
7: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi cominciamo dal 1978 con un classico della musica che è Because the Night di Patti Smith, canzone scritta dal grande Bruce Springsteen, diventata poi nel 1993 anche Because the Night in versione dance, grazie al gruppo dei Coro e grazie alla voce di Talisa, che ha portato questa canzone a vendere la bellezza di 660.000 copie in tutto il mondo. E infine sentiremo la versione del 2008, un po' più cattiva, un po' più europea, di Cascada, sempre di Because the Night, ma subito l'originale di Patti Smith.
2: Contaminazione.

0: Because the Night nella versione di Cascada del 2008 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il coro con la voce di Talisa dal 93, Because the Night, sempre la canzone che abbiamo sentito anche all'inizio nella versione originale di Patti Smith. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man.
2: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone, nel video a Fame, saranno famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
3: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, esatto. Tipo caldo della situazione.
2: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
3: Con It's Raining Man.
2: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell.

0: It's raining, man.
1: I know it's raining.
0: Especially
1: Hi,
0: for you.
1: Ciao Italia. Ti amo.
2: Dal Festival Bar del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
3: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: It all started like this.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerbe insieme a Rita Ora, si chiama If It.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e i Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e i Nobody.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Rufus e Chaka Khan e Nobody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:03.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
5: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
4: E da Alessandro Cisili ringrazio dell'ascolto.
6: The end.
7: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. Welcome to Metropolis. The future.

appena sentita qui su Undance con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock, all right, King Rock.

0: 5, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra app, ciao!
1: One Dance.

fu estratto dall'album dei W che si chiamava We All Need Love, e questo disco, ovvero Who's Fooling Who, è stato uno dei brani che più hanno avuto successo in Europa, oltre a Please Don't Go e alla già citata We All Need Love.

l'album dei W era praticamente un mix di cover di brani del passato, e anche in questo caso l'originale arriva da 10 anni prima, 1982, One Way con Who's Fooling Who.

0: proprio questa all'originale di Who's Fooling Who, One Way 82, pillole di storia.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile.

0: bella qui su One Dance. Michael Jackson, Bere, il terzo singolo estratto dall'album Thriller, uno degli album più venduti al mondo, era il 1983, due Grammy Awards con l'assolo di Eddie Van Halen. Michael Jackson, indimenticabile, questa è Bere.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson, Beat It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:03.
3: Le hai ballate,
4: le hai cantate
3: e ora le trovi tutte su One Dance.
4: One Dance, qui.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1990 con la versione originale di Infinity, storia della musica dance e house. Guru Josh è l'artista che ha realizzato questa canzone, che poi è stata remixata da Class nel 2008 e ha avuto un notevole successo anche in questa versione, che poi ha ispirato anche il DJ olandese Armin van Buuren per realizzare Forever nel 2024. Ma subito Guru Josh con la versione originale di Infinity.
2: Contaminazioni.

In Van Buren va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche il remix di Class del 2008 di Infinity di Guru Josh, che abbiamo incontrato anche con la versione originale di questa canzone direttamente dal 1990. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, abbiamo tornato.
2: Un ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.
2: It Feels So Good.
3: Sonic.

0: Sonic It Feels So Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao da Dino Brown, e in questa pillola ti parlo di No Name di Mario Più e Mauro Picotto.

uscito nel 1997, arrivò a scalare tutte le chart dance del nostro paese e fu una delle tante collaborazioni tra due big dell'allora Big Sur Media Records, Mario Più e Mauro Picotto.

Il disco riprende il riff e la melodia di un pezzo straordinario dei Cure, ovvero Close to Me. Non ci sono dubbi, No Name arriva proprio da qui, e tra i pezzi storici di Mario Piu e Mauro Picotto ricordiamo anche Imperiale.

0: Anche in questo caso l'originale arriva da un altro pezzo, è di Sakamoto, Forbidden Colors. Arrivava proprio da qui Imperiale di Mario Più e Mauro Picotto. Ci siamo gustati una bella pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15 e 4 minuti.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

I took the long road across the ocean.

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Long.

This Is Your Life che ho ballato con voi qui su Andance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rockin' Romance.

Lucky Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana che ho ritrovato con piacere qui su Adesso all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata Gypsy Woman, Crystal Waters.

novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. 111

One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno, di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: One Dance. Qui suona la storia.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Caffè del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 e Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona

0: Ice MC Take Away the Color qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 5 minuti.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Amici, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo una tripla, infatti partiamo con la versione dell'album originale di Mystic Motion dei Datura con Billy Ray Martin, per poi sentire la versione più famosa, ovvero Bam Bam Remix di Mystic Motion, e chiudere con il remix di Luke DB, sempre di Mystic Motion di Datura e Billy Ray Martin. Ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

bella contaminazione quella di oggi. Siamo partiti con il Luke DB remix di Mystic Motion dei Datura e Billy Ray Martin, per poi sentire la Bam Bam remix e anche la versione originale che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: hanno fatto scatenare. Me and you. La la. Hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui.

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come, ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni giorno una pillola di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Every Time We Touch.

0: darti una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17:03.

0: 5 di luglio, proprio per essere pignoli, o lunedì 6, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance, il meglio andato in onda questa settimana. Iniziamo con Around the World.
1: La storia della dance.

ci sono entrati in testa e non sono più usciti con questa Around the World, successo mondiale, è arrivata nella top 5 di oltre 30 paesi in tutto il mondo, pensate un po' voi, e subito dopo non sono riusciti a ottenere lo stesso successo con gli altri singoli, ne fecero uno dance e poi la svolta definitiva verso il pop che purtroppo li ha fatti sparire. Quello dance lo abbiamo già ascoltato qui, era My Heart

l'altro mi piace sempre ricordare che dietro gli ATC, che erano in quattro, c'era Joe che arrivava dalla Nuova Zelanda, poi Sara dall'Australia, Tracy dall'Inghilterra e Livio Salvi dall'Italia, quindi c'era anche un italiano negli ATC. Questa arrivò subito dopo Around the World e poi la svolta nel pop. Fecero un pezzo che si chiamava Thinking of You, te lo ricordi? Probabilmente non te lo ricordi perché è passato inosservato e ha decretato la fine, tra virgolette, degli ATC. Cioè, la fine, non sono più riusciti ad ottenere il successo mondiale di Around the World. Nonostante quella prima, insomma, My Heart Beat Like a Drum, si è andata comunque discretamente, almeno nel nostro paese. Adesso 1999, arrivano i The Blowdown Gang.

Touch, vabbè, il remix degli Eiffel 65 che ha contribuito al successo di questo pezzo in modo particolare nel nostro paese. Eravamo belli tamarri alla fine degli anni 90 e ci piaceva la musica dance, a parte che a noi piace tuttora. Quindi voi state ascoltando la storia della dance e qui sfondate una porta aperta, perché ascoltiamo tutti i dischi che ci sono rimasti incastonati nel cuore, nella mente, ma soprattutto che abbiamo ballato, ci hanno fatto emozionare, ci riaprono dei cassetti della memoria magari nascosti. Era tanto tempo che non sentivi questa The Bad Touch, probabilmente no, perché è uno dei dischi più suonati quando si parla di anni 90, però i cassetti quelli si aprono sempre. Tra l'altro andate a riguardarvi anche il video ufficiale, molto simpatico. E adesso Lady Violet, questo è il suo terzo singolo, si chiama Calling Your Name.

Letto, come detto poc'anzi, è il terzo singolo di Lady Violet, Calling Your Name, o ancora il vinile custodito a casa. Questo insomma è indicato come disco minore, perché non è facile ovviamente riconfermarsi nella musica, però il progetto Lady Violet non si può lamentare, perché Inside to Outside, successone del 99, Beautiful World addirittura partecipò al Festival Bar del 2000, questa chiaramente era un successo un pochettino, ecco, più basso rispetto alle prime due. Anche Corona fece dei dischi minori, ma c'è questo pezzo che è bellissimo, l'abbiamo già sentito qui nella storia.

0: gonna keep on trying.
1: Non so se avete notato, ma dentro c'era un po' di DJ Dado coming back e anche qualche sonorità alla Blackwood. L'ultimo, o meglio uno degli ultimi singoli di Corona, si chiama The Power of Love. Bella chicca nella storia della dance, cantato sempre da una regina della musica, ovvero la mitica Sandy Chambers. A proposito di regine, arriva Melanie Thornton, La Bush, Be My Lover.

mitico disco del 1997, i Typical, la voce di Kimara Lawson, Hidden Passion, prima la Bush dall'estate del 1995, ricordi indelebili per Be My Lover, appena parte il na na na di da da, cioè ti viene subito la pelle d'oca, e sono passati 30 anni, e quello è il bello, cioè la differenza della musica di adesso a quella di una volta sta proprio nella longevità. Quali brani che sentiamo oggi, che abbiamo sentito degli ultimi anni, ci faranno venire la pelle d'oca tra 20 anni? Non lo so, probabilmente quasi nessuno. A proposito di pelle d'oca, arriva Blackwood con Friday Night.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

diretta, tra l'altro questa Movie Dub, grande successo del 1994, anno d'oro per i Cappella, che arrivarono al numero uno della classifica inglese, non con questa, bensì con Move On Baby, ma poi ne fecero uscire tanti altri, You and Me, You Got to Let the Music,

estate del 1995, Infinity, Usura e Datura insieme Amigos, come diceva la Sciura dei Datura. Vabbè, questo pezzo ci ha tormentato per tutta l'estate, ma diciamo che ci siamo fatti tormentare molto volentieri, perché insomma a trovarne dischi del genere andava un pochettino più veloce, ma si sa, in quell'anno, nel 95, i BPM erano decisamente alti. Saluto sia gli Usura che i Datura, e adesso ci spariamo un guai.

questo disco è meraviglioso, si chiama Finally, il progetto Kings of Tomorrow, dietro al quale si celava un grande DJ americano, sto parlando di Sandy Rivera, e questo pezzo esplose prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo, ti riporta veramente diretto in spiaggia. Tra l'altro ne fecero anche un mashup insieme a Love Sorry di Laio e Bushwaka, che abbiamo ascoltato diverse volte qui nella storia della dance. A proposito di Sandy Rivera, vi faccio sentire un pezzo che uscì diversi anni dopo e fu veramente un tormentone, soprattutto nei club, e ripeteva continuamente this feeling. Te lo ricordi questo? This feeling. Si chiama I Can't Stop. Il remix di Luca Cassani. This feeling. Questo è lo stesso che ha fatto Kings of Tomorrow, la stessa persona.

0: questo va avanti 9 minuti, eh? Discone House, Sandy Rivera, remixato da Luca Cassani, che ci ascoltiamo con un suo Future 90s di Duke, So In Love With You.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

ricordo come se fosse ieri questa versione remix di Luca Cassani del classico del 1994 di Duke, venne inserita in Los 40 Summer 2006. Sì, perché Radio Italia Network non c'era già più, se non sbaglio, in quell'anno, ma continuavano a uscire le compilation firmate Los 40. C'era Italia Network nel 2006, Gianluca, ti ricordi? Non ti ricordi manco tu. Vabbè, fatto sta che sono andato a ripescarvi, pensate voi, il primissimo spot della primissima Los 40 compilation, e del 1000

0: 40, la compilation che ti tormenta.
1: Vabbè,
0: è
1: dai,
0: compilation New Music.
1: Facciamo un applauso allo Los 40 compilation, il primo spot della prima Los 40. Tanta

0: Bellissimo, si chiama Most Precious Love e va a chiudere la prima ora della storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza! Su! Forza! Più forte! Dobbiamo sentire. Everybody! Everybody clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
7: Africa Bambaataa.
6: Africa Bambaataa.
8: You lost that love, baby. When you slay, you lost that love.

serata insieme agli UB40 live dalla trasmissione Azzurro. Era il 1988 e li presentava Gerry Scotti. Ogni giorno il nostro momento live qui nella storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Pensate che gli Africa Bambaataa hanno venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo. No, sto scherzando, perdonate, non era Africa Bambaataa bensì gli UB40, me l'ero segnato perché dico, ma davvero 70 milioni di dischi? Vabbè, soprattutto grazie ad I Got You Baby, hanno piazzato oltre 50 singoli nella official single chart, quindi tanta roba. E adesso torniamo dance con Love Connection.

l'estate del 2000, Love Connection con questa The Bomb. Mi ricordo ancora il video ufficiale nel quale compariva chiaramente la cantante di Love Connection, che assomigliava un pochettino a French Affair negli anni 90 ed era un

aprile andranno a vedersi il video di The Bomb di Love Connection, ma anche le ragazze, perché no? Ad esempio, so di tante ragazze che guardano le altre ragazze e dicendo: mamma mia, com'è bella quella! Gli uomini un pochettino di meno, però se uno è bello poi è oggettivo. Anche se la bellezza è soggettiva, sto facendo un casino. Non ci fate caso, vi dico però che dietro al progetto Love Connection si celava un certo Michel Fage, lo stesso che poi produsse i Galleon, quelli di One Sun.

manca un pezzettino dei Full Intention qui nella storia della dance. Ritorniamo al 1998 con Molella e Phil J insieme agli Even 17. Questo è With the Swing.

Sicuramente stavamo meglio di adesso, cioè i problemi c'erano anche negli anni 70, 80 e 90, questo è indubbio, però la società come è diventata ultimamente, insomma, ci sono un sacco di casini, un sacco di brutte notizie e noi ci rifugiamo nella musica, in modo particolare con questi pezzi che ti aprono proprio quei cassetti, che ti riportano a quelle estati lunghe. Vi ricordate quando dopo Pasqua praticamente era già estate, si andava al mare e poi ci si stava fino alla fine di settembre. Forse io dico così perché andavo in vacanza in Abruzzo da mia nonna, era il periodo delle scuole e quindi ci stavo 3 mesi. Mi sa che è proprio per quello. E adesso, signore e signori, mamma che disco, 1994, Le Clique.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

la versione remix degli Eiffel 65 del classico di Kim Lucas, il disco che l'ha resa famosa in tutta Europa, si chiama All I Really Want. È inutile anche dire il titolo perché sono certo è rimasto

0: La incontaminata nel nostro spazio Disco Viaggio, si chiama Great Feelings. Il progetto era YOMC, tanto per intenderci gli stessi che hanno prodotto Oasis, Disco Magia di Franchino. E allora, dato che siamo all'interno del nostro spazio Disco Viaggio, vi faccio sentire un pezzo di quel live famosissimo.
1: Bene, siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, siccome io non ti posso portare con me, oh magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. Magia.
0: Oh magia, portami via. Questo che tutti conosciamo come magia, portami via, si chiama in realtà Oasis, come ha detto poc'anzi, prodotto proprio dagli stessi, quelli di Great Feelings, il nostro disco Viaggio. Ma in realtà c'è una cosa riguardante questo pezzo, l'originale non è dei YOMC, bensì, perdonate il gioco di parole, dei Paragliders, e uscì nel 1995. Senti un po'.

La storia della musica progressive arrivava proprio da qui, Paragliders, Oasis, il nostro disco Viaggio. E adesso passiamo la palla a Gigi Dug.

0: un altro viaggione, il progetto tedesco Zivago, quelli di Celebrate the Love, prima di quel pezzo fecero uscire questa meraviglia che si chiama Dreamer.
1: La storia della dance, chicca.

0: Mago con Dreamer, l'ultimo di oggi, e del sottoscritto Dino Brown insieme a Nick Peloso, Valez e Antolini. Si chiama Our History,
1: la storia della dance.

0: History è il disco che chiude la puntata del martedì. Torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 18:58.
5: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su And Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci

Coco Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Andes, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

come il prezzemolo, Pitbull. Ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re di quell'estate, Bob Sinclar con Lala Song.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: above the skyline.
1: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

0: Abbiamo ascoltato live Natalie Arts con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Everything fine.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dall'epoca della disco 1979 con Harvey Mason e Groovy New, canzone che è stata loopata poi anche dal producer americano Gusto nella canzone Disco Revenge. E subito dopo sentiremo anche Finally con la voce della cantante tedesca Rani insieme a Jonas Blue dal 2023, esattamente dall'estate. Subito invece Harvey Mason, Groovy New.
2: Contaminazioni.

Ed era Finally di Jonas Blue a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Gasto con Disco's Revenge e Harvey Mason dal 1979 con Groovy New. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco Viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxy.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradiso.

0: abbiamo ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti parlo di Einzwei Polizei.

0: La voce e l'immagine di Modo era quella del grande Fabio Fritelli, purtroppo scomparso qualche anno fa. Pensate che il nome Modo arriva proprio dalle iniziali della sua città di nascita. Mo sta per Monfalcone e Do per Domenica, il giorno nel quale è nato.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8.
0: Eins, zwei, Polizei diventò un vero e proprio tormentone in tutte le discoteche d'Europa e pensate, il testo riprende quello di una filastrocca tedesca usata nelle scuole per insegnare i numeri ai bambini.

0: modo il protagonista di questa pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno ballato.

Questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino, estate 90.

schiena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999 e tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miranda

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Prezioso e Marco

questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1994. La Bush, Sweet Dreams.
2: Ora! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca. Di Merosca che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la Ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirò mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e Ola Ola
2: e allora è Sweet Dream La Bush!

0: Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. È un disco storico quello che apre l'appuntamento di oggi, del 1982 esattamente, delle Pointer Sister. Si chiama I'm So Excited, diventata poi I'm So Excited nella versione di Nina, esattamente nel 1998, cantante croata che ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest nel 2012, rappresentando appunto la Croazia. Ha deciso di iniziare a cantare in inglese proprio con questa canzone, che ha ottenuto un grandissimo successo nella seconda parte degli anni 90 anche nel nostro paese. E infine I'm So Excited nella versione di Son of Legend, ma subito le Pointer Sister.

Weekend del 2022 va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Nina con I'm So Excited del 98 e poi l'originale delle Pointer Sisters dal 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky. Progetto tutto italiano, Just The Way You Are. Sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: Van Helden, You Don't Know Me, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei dischi più ballati del 2000. Ti parlo di Crime of Passion.

0: Qualcuno non aveva mai sentito l'originale di Mike Oldfield, da qui arrivava il progetto Bumblebee. Servono proprio a questo le pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

0: Radio Più e Principe Maurice, Love Game è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il Disco Viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown, questo è un pezzo storico.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.